0: nilia rumimi ningua fadidi
1: nikosenati
0: nigumanie inzunaga natwotene
1: nikosenati

di Mosambiki, Chitichi, Chagazan. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

Rock di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichupi.